0: Questo sereno. Questo visto che ho un ranking e con te.
1: Engine 3. Oh, the BLS is 4 minutes out.